antico odoso, ve una schiata, e sota e mata, fiera, vile, riaso, vile, riaso.